0: Jinibu Abu pale kudepo toto.
1: Na hiko pale tu nyasa. Hii napatikana mtu wako mina ya vile ya Bukavu.
0: Niambie tati.
1: Bagira. Ibanda. Na katutu yote viko pale.
0: Na kwa mafasilio saidi. Unaita tu kwa hini melo. Zero nef. Non antiwiti. Taranti. Taranti katele. Fenti katele.
1: Sige. Ubre champion.
0: Ubre champion.
1: Bombe peya sika.
0: Iyo maye.
1: Thank you baboro.
0: Sikia tata.
1: Swinge jaze. Beste.
0: Nana.
1: Waya.